0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.

forgiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga. Da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

emozionano sempre. Canzoni d'amore

0: ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

grande musica. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Fammi ritornare finché batte il cuore. Finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è l'unico peccato che si possa confessare.

canzoni d'amore. Dimensione suono soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Oggi è sabato 26 di settembre. 2026. Come state? Vi auguro buongiorno, tanta felicità, soprattutto al segno della bilancia, che proprio qualcuno di voi oggi compie i suoi giovani anni. Ariete, e speriamo questa luna non disturbi troppo il legame coniugale. Ottima invece per le relazioni pubbliche, guadagnerete divertendovi. Branco per il segno del toro. Anche nella vita privata può succedere qualcosa anche con i vostri lontani parenti che non vedete da tempo, oppure parenti acquisiti. Gemelli, avete pensato così di mangiare in una certa maniera, una qualche dieta, ecco, perché state mettendo su qualche chilo. Cancro, Marte ancora 3 giorni con voi, ma poi non sarà negativo. Transiti ottimi per le questioni pratiche. Forse anche un pochino di fortuna al gioco. Leone, tenete sotto controllo piuttosto i vostri interessi economici, perché se siete distratti qualcuno potrebbe prendere qualcosa. Il fisico è un po' debole. Vergine, Luna finalmente farà scattare un'idea nuova, vincente. Ecco,

avrete fortuna. Vado al segno della bilancia, sta nascendo la luna piena in Ariete. Ecco, influsso che potrebbe togliere un po' di smalto.

La vostra carriera funziona, Sagittario, affari in progresso costante. Aspettate lunedì, quando Marte va in Leone e si congiunge a Giove, e sarà un aspetto mai visto. Capricorno, quello che mi piace è che siete fedeli nelle amicizie, perché avete capito, grazie anche all'esperienza di vita, quanto sono importanti le amicizie, a volte anche più importanti del nostro amore. Acquario, e per le donne Acquario ho un appunto, ecco, prendetevi questo appunto: nostalgia di un uomo amato tanto tempo fa, oppure amato di nascosto. Ed infine, beh, bella questa previsione per l'Acquario, la devo scrivere da qualche parte per non dimenticarla. E adesso vado ai miei pesci. Le stelle chiedono prove concrete e, se ve la sentite, un'azione azzardata in affari, purtroppo anche qualche litigio oggi, non perché questa luna forse vi ho fatto capire, vi esalta un po' troppo, vi manda un po' troppo su. Una cautela è richiesta nella salute. E allora prepariamoci, cari ascoltatori, a questa luna piena che ci porti amore. Noi senza amore siamo qui, prego, non è che ci devi cercare con una lanterna in pieno giorno. Poi è la luna piena che fa la luce giusta, mamma mia. Lei mi fa, a proposito dell'amore, l'ultimo mio, mi fa: caro, se tu sapessi tutto quello che c'è da sapere su di me, che non hai mai approfondito, mi ameresti di più, io penso. Ma cosa c'è da sapere, cara? Ecco, come dicevo, così sono fatti gli uomini.

non c'è più nessuno che quando chiedi troppo e lo sai.

You Don't Know My Name, calda e avvolgente, questa canzone che va a concludere la sequenza con canzoni d'amore per tutta la notte su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere. Eccolo qui il fine settimana, preso in pugno, buon sabato 26 settembre 2021.

0: 26, anche in questo caso una bella combinazione di numeri che magari ci porterà fortuna in questa giornata, mai dire mai. Buongiorno da Silvia Giansanti, oggi la chiesa ricorda Santi Cosma e Damiano. Tra i nati oggi abbiamo Antonio Cornacchione nel 1959, la tennista Serena Williams nel 1981 e poi in questa giornata nel 1986 nacque anche Dylan Dog, il personaggio. Il 26 settembre del 1950 invece truppe delle Nazioni Unite riconquistarono Seul dalla Corea del Nord, e questo per un cenno storico. Adesso è tempo di Aforisma d'amore, l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Sentiamo un po'.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ciò che noi chiamiamo con il nome di Rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso dolce profumo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: alcune situazioni della vita è davvero difficile riuscire a trovare le parole giuste, no? Anche se non trovi le parole, successo di Elisa del 2009 su Dimensione Suono Soft. Buongiorno dalla Radio del Benessere, tra poco il meteo, adesso l'informazione con Sky TG24, le ultime notizie.
1: Carburanti, da oggi la riduzione del taglio sulle accise, Eni fissa un tetto massimo al prezzo in vigore da lunedì, il governo apprezza la decisione, opposizioni, manca politica energetica. 4 militari italiani feriti durante un addestramento NATO in Lettonia. Il veicolo su cui viaggiavano colpito da un'arma non automatizzata installata su un altro mezzo italiano. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha riferito che intende riprendere a bombardare Teheran dopo le elezioni di metà mandato. Incontro Trump-Xi, il capo della Casa Bianca parla di una grande intesa. Il presidente cinese, relazioni sempre più luminose, i nodi da sciogliere, dazi, Taiwan, intelligenza artificiale. Viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, più di 80.000 giovani alla veglia di Saint-Denis, oggi la grande messa a Place de la Concorde, poi il trasferimento a Lourdes. Cadavere fatto a pezzi in una casa a Torino, 3 fermati, un uomo accusato di omicidio e soppressione di cadavere e 2 donne per favoreggiamento. Nations League, parte male la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini, all'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 lunedì, la sfida contro la Turchia. Formula 1, dominio di Russell nelle qualifiche a Baku davanti a Leclerc e Piastri e il GP alle 13 su Sky, America's Cup, Luna Rossa al comando della classifica provvisoria.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: My Car.
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo Tiro.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
4: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Vaiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.

0: 50 e 50 50 e 50.
1: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
9: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Attendo un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, con il sole bene o male protagonista e soprattutto temperature diurne ancora molto miti, tocchiamo tranquillamente i 27-28 gradi. Di notte a primo mattino aria piuttosto frizzantina, ma è l'unico elemento un po' autunnale tra virgolette. Da segnalare anche un po' di vento, vento da nord-est che ancora si farà sentire soprattutto questo sabato, in particolare nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
11: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: papà.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

1995, quando il carburante costava niente a confronto. Che bei ricordi, anche in musica, con il volo di Zucchero su Dimensione Suono Soft. Tra poco le ultime notizie, ora Madonna.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Beh, la prima volta che l'abbiamo ascoltata questa canzone di Negramaro davvero ci ha colpito. La prima volta su Dimensione Suono Soft, tra poco in redazione con Salvatore Lordi per le news. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa. Lubecreo, Moretti, Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più, approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lubecreo, per te in omaggio un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village, Castel Romano e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili!

0: Lì, oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Oggi riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti. Ad annunciarlo il ministro alla cultura Giuli, che ha incontrato i lavoratori del monumento. Sul fronte giudiziario sono 7 gli indagati. Continuano intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Indispensabile l'autopsia, che sarà effettuata lunedì. E intanto in gravi condizioni l'operaio di origini bengalesi caduto da una scala durante i lavori. L'incidente è avvenuto in un immobile in ristrutturazione nella zona della Prenestina. La procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Il caso di Emanuela Orlandi, indagata una terza persona nella nuova inchiesta della procura di Roma, e Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Accetti. Nell'83 partecipò con lui ad una telefonata legata alla scomparsa della ragazza. Davanti alla commissione bicamerale ha spiegato di aver pensato ad uno scherzo. Lo sport, il calcio, Nation League. Parte male l'Italia del Mancini bis. All'Olimpico vince il Belgio 2-0, fischi per gli azzurri. Nell'altro match la Francia supera la Turchia, squadra che lunedì prossimo la nazionale affronterà in trasferta. Tennis, Sinner salta anche l'ATP 500 di Pechino. Non sono ancora pronto a competere, ha detto il campione altoatesino. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Quello che noi proviamo quando siamo innamorati, forse è il nostro stato normale. L'innamoramento mostra all'uomo come egli dovrebbe essere sempre.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ci accompagna dal 1979. Molti all'ascolto magari non c'erano e hanno scoperto questo grandissimo successo un pochino più avanti nella vita, no? The Bugles, Video Killed the Radio Star, un grande classico per il sabato mattina insieme su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life, la purezza del mattino con salvia e limone, perché no? Roma accende i motori. Fino al 27 settembre vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del gazometro. I biglietti sono già disponibili online e quindi non fartelo raccontare.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000. Iazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot.

0: 18.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero, TAM 0%, TAIG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
10: Da Cecchini Store lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
11: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
12: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
13: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
14: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
15: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
16: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

l'incredibile voce di Céline Dion è tornata a farsi vedere dopo un periodo di pausa. New Day, a Scandal passato su Dimensione Suono Soft. Il sabato mattina che stiamo vivendo insieme al suon di grandi successi di ieri e di oggi, ma anche di appuntamenti come questo con la Good Life. Ma che delicatezza conserva la salvia? È una pianta il cui nome evoca già il concetto di salute e salvezza, appunto per la pelle del viso e del corpo. L'idrolato di salvia, combinato magari con qualche goccia di succo di limone fresco, rappresenta un trattamento astringente, deodorante naturale eccezionale. La salvia ha la capacità unica di regolare la traspirazione eccessiva senza bloccare i pori, permettendo alla pelle di respirare e di eliminare le tossine in modo equilibrato. Sai che gli antichi romani raccoglievano la salvia seguendo un rituale sacro? Per loro era assolutamente vietato utilizzare strumenti di ferro, perché questo metallo avrebbe alterato le proprietà chimiche magiche della pianta. Scegliere l'acqua di salvia come tocco finale della routine mattutina, prima di uscire di casa, garantisce una sensazione di pulizia e freschezza che dura a lungo, proteggendo così la pelle dalle impurità dell'aria e mantenendola perfettamente opaca e purificata. Provare per credere. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Tutta, dico, ma proprio tutta la magia della musica dei Coldplay. Up and Up dal passato su Dimensione Suono Soft. Ci stiamo per collegare di nuovo con la redazione. Siamo quasi giunti alle 8 per le ultime notizie, appunto, e poi il meteo. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Puma Hybrid in pronta consegna, tua a 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercati Deco.it.
12: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEC zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla nostra redazione.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Oggi riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti. Ad annunciarlo il ministro della Cultura Giulia, che ha incontrato i lavoratori del monumento. Sul fronte giudiziario sono 7 gli indagati, continuano intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, indispensabile l'autopsia che sarà effettuata lunedì. Raffica di arresti ad Ostia, dove sono state rinvenute armi e droga nei fortini della criminalità. L'operazione dei carabinieri tra piazza Gaspar e via Forni, trovate una penna pistola, una beretta rubata e oltre 150 grammi di cocaina. Il ministro Valditara premierà con una medaglia d'argento lo studente congolese intervenuto in difesa della professoressa aggredita a Roma, richiamando le famiglie ad un maggiore controllo. Intanto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha disposto un rafforzamento dei controlli davanti agli istituti scolastici. Lo sport, il calcio, Nation League, parte male l'Italia del Mancini bis, all'Olimpico vince il Belgio 2-0, fischi per gli azzurri. Tennis, Sinner salta anche l'ATP 500 di Pechino. Non sono ancora pronto a competere, ha detto il campione altoatesino. Per quanto riguarda la Formula 1, al Gran Premio dell'Azerbaigian, Russell in pole davanti a Leclerc. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Attendo un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia,
15: con il sole bene o male protagoniste, soprattutto temperature diurne ancora molto miti, tocchiamo tranquillamente i 27-28 gradi. Di notte a primo mattino aria piuttosto frizzantina, ma è l'unico elemento un po' autunnale, tra virgolette. Da segnalare anche un po' di vento, vento da nord-est che ancora si farà sentire soprattutto questo sabato, in particolare nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
17: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.

0: Ecco che c'è.
1: Oggi Le Canto volume 2, siamo tornati negli anni 60, una splendida, raggiante, giovanissima Ornella Vanoni all'epoca. Che cosa c'è su Dimensione Suono Soft? Buongiorno, buon sabato, ci stiamo avvicinando all'appuntamento sempre richiesto, atteso con l'oroscopo di Branco. Fino al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai-da-te creativo organizzata da Italia Exhibition Group torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti. L'area Arti di Filo, in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Una macchina? 2? 10? 100? No, più di 2000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
12: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
9: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
14: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: così accompagnare la mattinata con questa musica su Dimensione Suono Soft sulla Radio del Benessere. L'appuntamento atteso anche in questo sabato mattina con Branco.
1: Oggi è sabato 26 di settembre. 20 e 26, come state? Vi auguro buongiorno, tanta felicità, soprattutto al segno della bilancia, che proprio qualcuno di voi oggi compie i suoi giovani anni. Ariete, e speriamo questa luna non disturbi troppo il legame coniugale, ottima invece per le relazioni pubbliche. Guadagnerete divertendovi. Branco per il segno del toro. Anche nella vita privata può succedere qualcosa, anche con i vostri lontani parenti che non vedete da tempo, oppure parenti acquisiti. Gemelli, avete pensato così di mangiare in una certa maniera, una qualche dieta, ecco, perché state mettendo su qualche chilo. Cancro, Marte ancora 3 giorni con voi, ma poi non sarà negativo. Transiti ottimi per le questioni pratiche. Forse anche un pochino di fortuna al gioco. Leone, tenete sotto controllo piuttosto i vostri interessi economici, perché se siete distratti qualcuno potrebbe prendere qualcosa. Il fisico è un po' debole. Vergine, luna finalmente farà scattare un'idea nuova, vincente. Ecco, avrete fortuna. Vado al segno della bilancia, sta nascendo la luna piena in Ariete. Ecco, influsso che potrebbe togliere un po' di smalto al vostro bel fisico e che mette in azione la concorrenza, attenzione, non soltanto nel lavoro, dove qui è già presente, ma piuttosto forte, ma purtroppo potrebbe arrivare anche la concorrenza in amore. Ma non fatevi venire il sangue caldo. Scorpione, amore un po' sopra le righe, ma io dico, ma meno male, almeno è un amore unico. Sagittario, la vostra carriera funziona. Sagittario, affari in progresso costante. Aspettate lunedì, quando Marte va in Leone e si congiunge a Giove, e sarà un aspetto mai visto. Capricorno, quello che mi piace è che siete fedeli nelle amicizie, perché avete capito, grazie anche all'esperienza di vita, quanto sono importanti le amicizie, a volte anche più importanti del nostro amore. Acquario, e per le donne Acquario ho un appunto, ecco, prendetevi questo appunto. Nostalgia di un uomo amato tanto tempo fa, oppure amato di nascosto. Ed infine, beh, bella questa previsione per l'Acquario, la devo scrivere da qualche parte per non dimenticarla. E adesso vado ai miei pesci. Le stelle chiedono prove concrete e, se ve la sentite, un'azione azzardata in affari. Purtroppo anche qualche litigio oggi. Non perché questa luna forse vi ho fatto capire, vi esalta un po' troppo, vi manda un po' troppo su. Una cautela è richiesta nella salute. E allora prepariamoci, cari ascoltatori, a questa luna piena che ci porti amore. No.

Qui senza amore siamo qui, prego. Non è che ci devi cercare con una lanterna in pieno giorno, poi è la luna piena che fa la luce giusta, eh? Mamma mia. Lei mi fa, a proposito dell'amore, l'ultimo mio, mi fa: caro, se tu sapessi tutto quello che c'è da sapere su di me che non hai mai approfondito, mi ameresti di più, io penso. Ma cosa c'è da sapere, cara? Ecco, come dicevo, così sono fatti gli uomini.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

0: già il momento migliore della settimana, il sabato pomeriggio, questo classico è tutto raccontato da Claudio Baglioni negli anni 70 su Dimensione Suono Soft. Bene, ci stiamo avvicinando all'appuntamento con le ultime notizie, poi il cambio. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibili anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta in consegna, e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici. Perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
7: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
8: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Qui da noi, nei supermercati.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessione. Aria Kia, leonori.it.
0: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un 36enne di origini afghane è stato arrestato dalla polizia a Roma per violenza sessuale aggravata e rapina ai danni della titolare di un centro massaggi in zona Trionfale. L'uomo, che ha tentato più volte di abusare della donna, è stato incastrato dal proprio telefono cellulare dimenticato nel locale durante la fuga. I finanzieri di Roma hanno arrestato in flagranza un uomo trovato in possesso di armi, sfollagente, coltello e balestra nel quartiere Sacco Pastore, sequestrati oltre 3.000 euro in contanti e denunciati il passeggero che percepiva indebitamente l'assegno di inclusione pur amministrando diverse società. Oggi riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti. Ad annunciarlo il ministro della cultura Giuli, che ha incontrato i lavoratori del monumento. Sul fronte giudiziario sono 7 gli indagati, continuano intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, indispensabile l'autopsia che sarà effettuata lunedì. Via le mani, il canottaggio romano in prima linea contro la violenza sulle donne. Torna la storica regata benefica giunta alla 14ª edizione. Il ricavato sarà devoluto al progetto Case Rifugio. L'iniziativa è promossa dal Circolo Canottieri Roma. Lo sport, il calcio, Nation League. Parte male l'Italia del Mancini bis. All'Olimpico vince il Belgio 2-0. Fischi per gli azzurri. Ed è tutto. L'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie come sempre alla nostra super redazione con Salvatore Lordi in turno in questo sabato mattina. E tutto. E adesso arriva anche la nostra Maria Chiara Belardo, il momento del cambio, mentre domani, che sarà domenica, ci faremo qualche minuto in più compagnia, qualche oretta di più insomma insieme sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. C'è anche una temperatura gradevolissima, freschetto, giacca a vento, anche i 100 grammi, e poi più tardi però costume da bagno dalle 13 alle 16, è rigoroso insomma per godere queste ultime belle giornate. C'è l'aforisma da amore adesso, le grandi voci del cinema che danno il meglio, e ci ritroveremo domani all'alba. Ciao.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su dimensione suono soft.
13: L'amore è la più folle delle promesse e la più paziente delle scelte.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: 9:18 minuti, questo nuovo weekend è appena iniziato, io già non vedo l'ora di condividerlo tutto con te. Buon sabato 26 settembre 2026, su Dimensione Sono Soft, la voce l'avrai sicuramente riconosciuta, è quella di Maria Chiara Belardo, tua fedele compagna di bordo fino alle 13, insieme ovviamente alla nostra collezione di grandi successi e a tutti gli appuntamenti di benessere. Prima di me sei stato con Silvia Giansanti, che ritroviamo domani puntuale a partire dalle 6. Roma accende i motori, fino al 27 settembre vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: 50 e 50 50 e 50,
5: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
10: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
11: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
12: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla Via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
13: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale arriva in esclusiva la 31ª edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card ogni 7 ingressi uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
3: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
15: Pronto, devi avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
16: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
18: Honda Moto Roma!
19: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
20: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
21: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: dà la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa,

0: Cars di Missione su uno Soft era Bad Davis Eyes. Ferie ufficialmente finite. Io le mie le ho fatte in Grecia. Potrebbe essere una buona idea tornarci oggi. Allora lo facciamo insieme a Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Vi do un consiglio. Vi consiglio Kos, che è un'isola un po' particolare in Grecia. È facile. Facile da girare, da capire, da amare. Ma se ti fermi, ti accorgi che ha molto di più da dire. Incomincia dal porto. Qui le case sono bianche, palme bellissime, odore di pesce appena pescato e tanta crema solare, perché insomma qui picchia. Poi si prende un motorino e si inizia a girare per esplorarla. Secondo me le spiagge del sud sono perfette, sono lunghe, sabbiose, l'acqua è limpida, ma la vera sorpresa è l'entroterra. Il piccolo paesino tra le colline si chiama Zia, scritto come Zia, ma è Zia. Ho visto uno dei tramonti più strani, più colorati, più belli della mia vita. Ti siedi con un bicchiere di osu, che è il liquore loro, guardi il sole, di tuffi nel mare e dietro il sole che cala. Kos ha anche una grande storia. Si può conoscere, si può visitare l'Askapion, che sono le colonne e le rovine immerse nel verde, un luogo sacro, semplice ma soprattutto umano. Poi puoi cenare sul mare col rumore delle onde e la grigliata fresca di pesce, che non ti dimenticherai mai di aver mangiato. Pesce, olio, sale, pepe, nient'altro. Forse una spruzzata di limone. Il cameriere parlava un italiano un pochettino così accennato, ma si è fatto capire. E mi ha raccontato che lì ogni estate è diversa, perché il mare cambia, cambia colore. Ma il bello dell'isola è l'atmosfera, che resta sempre quella che è. Kos è accogliente, secondo me, autentica, non è mai eccessiva. È un'isola diversa dalle altre, ci vai per staccare e ci torni per restare. Qua c'è una piccola colonia di italiani che vive e mi hanno accompagnato in giro per l'isola. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, ridà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Vedi?

0: ci sei, non ci sei.
1: Un Marco Mengoni in erba, giovanissimo ma già con la stoffa del campione. Dal 2010 era in Un giorno qualunque su Dimensione Suono Soft, 9:55 minuti. Tra pochissimo ci colleghiamo con la redazione, ci attendono gli ultimi aggiornamenti. Devi rinnovare la cameretta di ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa con le migliori firme del settore. Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. E questo mese c'è il Back to Store. Acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense chilometro 9. Aperti 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
11: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: Qui da noi, nei supermercati Dem.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi blitz antidroga dei carabinieri a Cisterna di Latina, sequestrati 26 kg di cocaina, Rolex e un fucile a canne mozze, in manette un quarantenne, recuperata la droga lanciata dalla finestra e bloccato anche il tentativo di fuga sul tetto, sequestrato un fucile e altre armi regolarmente detenute. L'ultima operazione multilevel della polizia nella periferia est di Roma ha portato all'arresto di 3 persone per spaccio di droga, fuga pericolosa e violazione di misure anti-stalking. I controlli sul territorio hanno inoltre registrato oltre 29.000 euro di sanzioni amministrative e 2 attività commerciali della zona. Tra il 2025

0: Quel 2026 i vigili urbani di Roma Capitale hanno fermato e denunciato oltre 500 persone per esercizio abusivo di giochi d'azzardo e raggiri in strada. L'attività mira a tutelare residenti e turisti, intensificandosi soprattutto nelle zone a maggiore afflusso della città. Il ministro Valditara premierà con una medaglia d'argento lo studente congolese intervenuto in difesa della professoressa aggredita a Roma, richiamando le famiglie a un maggiore controllo. Intanto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha disposto il rafforzamento dei controlli davanti agli istituti scolastici. Lo sport, il calcio, Nation League, parte male l'Italia del Mancini bis, all'Olimpico vince il Belgio 2-0, fischi per gli azzurri. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare.

0: Cosa ci faresti tu con un'ora in più nella tua giornata? Io probabilmente dormirei, ma per fortuna non faccio testo. Francesco Renga, su Dimensione Sono Soft. Ciao e benvenuto. Sono Maria Chiara Belardo e nell'appuntamento con le Good Life che condividiamo più avanti, proprio in quest'ora, scopriamo l'arte del riciclo in cucina. Fino al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci creativi. Metti alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
9: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
10: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
11: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
12: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio.

0: Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No, più di 2000.
3: Gazzoni!
2: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
6: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Dimensione suono soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici.

0: Nina Zilli, l'abbiamo riascoltata su Dimissione su Nusoft con questo successo dal 2012 che si intitola Per Sempre. In questo appuntamento con le Good Life scopriamo l'arte del riciclo in cucina, perché se non sai cosa cucinare potrebbe essere una buona idea la panzanella toscana, il trionfo del recupero. Un pranzo perfetto che arriva dalla tradizione contadina più autentica, piatto unico, fresco e idratante. Un vero inno alla sostenibilità e al benessere nato dall'esigenza di non sprecare il pane raffermo. E poi dal punto di vista nutrizionale la panzanella è un formidabile integratore naturale che unisce pomodoro, potente antiossidante che protegge la pelle dall'invecchiamento solare, e i cetrioli, composti quasi interamente d'acqua che reintegrano i liquidi persi con la sudorazione. Ma il vero tocco di classe è la cipolla rossa ricca di quercetina, un antinfiammatorio naturale che favorisce la circolazione sanguigna e dona una sferzata di energia immediata. E c'è un aneddoto storico curioso su questo piatto. Persino il celebre pittore del Rinascimento Bronzino ne era così estasiato da dedicarle una poesia nel 1500, lodando la combinazione di pane, porri, cetrioli e rucola. La versione moderna si è poi arricchita con il pomodoro solo nell'Ottocento, ma lo spirito è rimasto lo stesso. E per le tue escursioni o per la tua pausa pranzo la panzanella è comodissima, non ha bisogno di essere scaldata e anzi, più riposa più il pane assorbe i profumi del basilico fresco e dell'aceto, diventando irresistibilmente saporita. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Una canzone che non parla semplicemente d'amore, ma del desiderio di sentire finalmente qualcosa, del desiderio di volersi sentire visti, ma non da tutti, da una sola persona, da quella persona in particolare. Iris, The Goo Goo Dolls su Dimensione Sono Soft ci portano tra pochissimo in redazione. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più, solo da CarPoint, hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snack.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie.

0: Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi blitz antidroga dei carabinieri a Cisterna di Latina, sequestrati 26 kg di cocaina, Rolex e un fucile a canne mozze. In manette un quarantenne, recuperata la droga lanciata dalla finestra e bloccato anche il tentativo di fuga sul tetto, sequestrato un fucile e altre armi regolarmente detenute. Un 36enne di origini afghane è stato arrestato dalla polizia a Roma per violenza sessuale aggravata e rapina ai danni del titolare di un centro massaggi in zona Trionfale. L'uomo, che ha tentato due volte di abusare della donna, è stato incastrato dal proprio telefono cellulare dimenticato nel locale durante la fuga. Degrado e microcriminalità sotto la lente dei carabinieri nel quartiere San Paolo di Roma. Il bilancio parla di 2 arresti, 4 denunce e 4 segnalati alla prefettura per uso di droga. Sanzionati 7 stranieri dediti all'attività di prostituzione, identificate circa 400 persone. Sfida a 5 per la carica di rettore all'Università La Sapienza di Roma. L'ultimo appello al voto dei candidati Carcaterra, D'Urso, Faccini, Lucidi e Sarto, rivolto ai docenti, studenti e amministrativi nell'Aula Magna. Si vota dal 6 di ottobre. Lo sport, il calcio, Nation League. Parte male l'Italia del Mancini bis. All'Olimpico vince il Belgio 2-0. Fischi per gli azzurri. Ed è tutto. L'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente come lampioni scossi dal vento.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Stai con me. Spero non sia una condanna, citando questo pezzo di Raff dal 1993, appena ascoltato alle 11:16 minuti su Dimensione Sono Soft. Ebbene sì, ti tocca godere della mia compagnia per altre due ore. Sono Maria Chiara Belardo e ti accompagno sulla Radio del Benessere fino ad ora di pranzo alle 13 in punto. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Kuga in pronta consegna, tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
6: Una macchina? Due? Dieci? Cento?

0: più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
13: Niente.
12: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero. Interessi zero, TAM 0%, TAIG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
16: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
17: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
18: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
17: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
18: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
19: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
20: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
17: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
21: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
20: Top supermercati.
19: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Afterglow, ci accompagna anche la musica di Ed Sheeran questo sabato insieme su Dimensione Sono Soft. C'è Francesca Romana Barberini adesso e allora l'ascoltiamo subito.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Può un pomodoro trasformarsi in un liquore? Beh, la risposta è affermativa e arriva da San Giorgio a Cremano, le pendici del Vesuvio, dove Luisa Matarese, in arte Alma Deluxe, da oltre 15 anni crea liquori artigianali davvero fuori dagli schemi. Allora, l'alchimista napoletana Luisa Matarese oggi è ospite a Segreti in tavola e quindi è un piacere darle il benvenuto. Ciao Luisa.
3: Ciao a tutti, buongiorno a te Francesca e grazie per l'invito. Eccomi.
2: Allora,

0: una delle tue creazioni più sorprendenti è questo liquore al pomodorino del pianolo del Vesuvio DOP. Come nasce questa idea?
1: Allora, nasce questa idea perché devi sapere che io vivo proprio in questa zona, alle spalle abbiamo il Vesuvio.

0: oltre ad essere pluripremiato, oggi lo puoi fare con uno spritz, lo puoi bere con uno spritz, nato lo spritz napoletano grazie proprio a questo liquore. La base la do io e il bartender ci fa il suo. E in merito poi lo puoi usare in cucina, su un'insalata, su un pesce e ovviamente anche come fine pasto. E è molto innovativo e poi racchiude un poco, oltre che il territorio, racchiude la nostra cultura.
1: Senti, ma qual è il segreto per realizzare un liquore davvero unico?
0: Il segreto è la materia prima, Francesca. La materia prima me ne occupo personalmente, vado nei campi, sto a contatto con i contadini, con la stagionalità, e lì il segreto è mettere una materia prima di alta qualità. Come dicevano i nostri genitori, se lo metti lo ritrovi.
1: Lo ritrovi. Certo. È un motto che utilizzo anch'io quando cucino. No, non mi diletto i liquori, ma insomma, in cucina sicuramente è un motto da tenere presente. Luisa, mi piacerebbe raccontare qualche altro liquore dei tuoi che sono davvero molto, certo, particolari. Quindi ci sentiamo prossimamente. Intanto, grazie per questo segreto legato al pomodorino, al liquore, al pomodorino del Pianolo del Vesuvio DOP.
0: Ok, grazie, ciao a tutti, spero a presto.
1: Sicuramente, ciao, buona giornata. Salutiamo Luisa Matarese e l'appuntamento invece con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: ogni volta Vasco Rossi su Dimissione Sono Soft. Prima regola del Fight Club, dice il famoso film, che nessuno parla del Fight Club. Chissà se vale lo stesso anche per lo Scream Club, dove forse non si parlerà ma sicuramente si urla. Si tratta dell'appuntamento fisso che si danno alcuni cittadini americani di Chicago che si ritrovano per urlare verso il vuoto, il paesaggio, e sfogare così tutte le ansie e lo stress accumulati proprio durante la settimana. Ma potrebbe essere un'idea da provare. La redazione intanto tra pochissimo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Tecnologica e moderna. Compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso 0, TAN 0, TAEC 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Valentina Lorusso. Dramma a Roma, un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno della Metro B, stazione Garbatella, direzione Rebibbia. Sul posto poco prima

le forze dell'ordine impegnate negli accertamenti. Individuato e bloccato a breve distanza dal luogo dell'aggressione dal gruppo Euro, il 24enne di nazionalità nigeriana, che giovedì avrebbe aggredito e ferito una donna nei pressi della stazione Tor di Valle. Gli agenti hanno trovato e sequestrato un coltello sul quale sono state rilevate tracce di sangue. Il 24enne avrebbe inoltre tentato di colpire con la stessa arma il compagno della donna e un'altra persona presenti sul posto, che sarebbero riusciti ad evitare i colpi. Incendio in un palazzo a Cogli Aniene. Nell'appartamento andato a fuoco abita un uomo di una cinquantina di anni che vive da solo nel palazzo.

0: di cocaina, Rolex, un fucile a canne mozze, in manette un quarantenne ricoperato alla droga lanciata dalla finestra, bloccato il tentativo di fuga sul tetto, sequestrato inoltre un fucile ed altre armi regolarmente detenute. Oggi riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti, lo annuncia il ministro Giuli. Continuano intanto le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, lunedì l'autopsia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Nei silenzi della notte io ti invento, assaporando sentimenti immaginari. Io ti invento, ti pretendo. So che l'alba poi rattrista, ma è la notte che ti vivo nei silenzi miei nascosti.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano...

0: immagina che qualcuno ti dica: ehi, ciao, per me sei come musica, ma come fai a non capitolare? Per la serie mi avevi già convinto al ciao. Giovanotti su Dimensione Sono Soft, quando c'è ancora un'oretta per rilassarci insieme, accompagnati dalla nostra collezione di grandi successi fino alle 13. E fino al 27 settembre, abilmente, la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento. Biglietti su abilmente.org.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
10: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
11: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
13: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e finanziamento.

0: tempo a tasso zero. Ti aspettiamo al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, 7 giorni su 7. Orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
8: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
9: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Due Ponti Sportingclub.it.
10: Dimensione Suono Soft.

canzone, c'è anche Lucio Dalla dal 1996 nel tuo weekend su Dimissione Sono Soft. E oggi si festeggia un anniversario importante, perché proprio il 26 settembre ma del 1986 arrivava in edicola L'Alba dei Morti Viventi, il primo numero di Dylan Dog, quando serviva a rilanciare il fumetto popolare e si propose l'idea di una nuova serie horror che poi è diventata non solo un successo ma anche una leggenda. We Are the World. Here comes the

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 4 minuti all'una del pomeriggio. Questa significa che anch'io devo andare via, parafrasando e citando questo pezzo di Laura Pausini che si intitola Strani amori, ma tanto abbiamo ancora domani da condividere. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lubecreo più grande d'Europa. Dal 1981 è il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa: Lubecreo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri. In più, approfitta del mese Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo, per te in omaggio un tavolo ingresso con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castello Romano e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa che Carrello sta per incari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Sempre informati, con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

tragedia a Roma, quartiere Colli Aniene, una persona trovata morta, un uomo di 50 anni nell'appartamento in via Efisio Orano, quartiere Colli Aniene, dove questa mattina è divampato un incendio. L'appartamento si trova all'ottavo piano, ultimo piano della palazzina, e i vigili del fuoco impegnati nell'operazione di spegnimento delle fiamme hanno trovato il corpo all'interno dell'abitazione. E ancora una tragedia della metropolitana a Roma, la linea B, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno in arrivo alla stazione Garbatella. I fatti intorno alle 9:43 di oggi all'interno della stazione lungo la tratta direzione Rebibbia. Il convoglio in entrata ha travolto l'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare. Arresti antidroga, violazione di misure restrittive e sanzioni amministrative nel settore della somministrazione. I risultati dell'ultima operazione messa in campo dalla Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Il dispositivo ha coinvolto agenti della questura, equipaggi del reparto prevenzione crimine. Il cuore dell'attività antidroga si è sviluppato tra Riserva Nuova e Ponte di Nona, dove gli investigatori hanno individuato un sistema di occultamento mobile pronto a servire la clientela. Un'intera giornata per scoprire, conoscere e usufruire di tutti i servizi offerti dalle case della comunità di Roma e provincia. Per effettuare screening, visite, esami e consulti medici, al via oggi l'Open Day in 6 ASL del Lazio con 18 strutture aperte, durante il quale i cittadini avranno l'occasione di ricevere informazioni e confrontarsi con i professionisti sanitari delle ASL. Lo sport con il calcio, la Nations League,

0: Male l'Italia del Mancini bis, all'Olimpico vince il Belgio 2-0. Nell'altro match la Francia supera la Turchia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie mille come sempre alla nostra redazione, io ti aspetto domani mattina su Dimensione Sono Soft a partire dalle 10, mentre adesso il tuo pomeriggio continua in compagnia di Federico Grilli. Allora, da Maria Chiara, buon proseguimento e a domani, ciao!
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Ti guardo e vedo la vita, guardo la vita e vedo te. Questo è l'amore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gino Daniele, su Dimensione Suono Soft, apre il nostro appuntamento 16 minuti dopo le 13. Buongiorno a te che mi stai ascoltando, io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e saluto anche Maria Chiara Belardo che ti ha accompagnato fino a poche canzoni fa e ti ricordo che per le prossime 4 ore saremo quindi vicini di casa, ti farò compagnia, quindi tanti appuntamenti ma come sempre tanta buona musica. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford, hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua 21.750 euro anche con un micro tasso al 3,95%. Quindi vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Supermercati.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli.
0: Con informazione e l'attualità di Dimensione Suono Soft si ritorna in diretta sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e saremo insieme fino alle 17 di questo sabato 26 settembre. Allora c'è una svolta per la riqualificazione di un'area da oltre 300.000 metri quadrati quasi alle porte di Milano in zona est. C'è un operatore che ha prestato l'area conosciuta Veneta come Cucine Milano
6: più grande d'Italia. A soli 30 minuti da Roma presenta più di 30 cucine in esposizione. È una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Check-in store ad Aprilia sulla Via Nettunense in Croce Pontina. Il meglio sempre.
7: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, il fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti di stona e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
3: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di special
4: sulla tua radio
3: days.
4: Del benessere,
3: 4 giorni
4: di
3: sconti da non perdere,
4: 30%
3: dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiba a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di

0: Mazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
9: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
10: Dimensione suono soft.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Che meraviglia queste voci, Mica e Chiara, Stardust sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. 13:42 minuti in questo momento, sono Federico Grilli, ma con te voglio aprire il nostro appuntamento dedicato alle good life. Lo sapevi, per esempio, che imparare una nuova parola o ascoltare una lingua sconosciuta può aiutare a mantenere il cervello allenato? Allora, oggi si celebra la giornata europea delle lingue, nata proprio per valorizzare la ricchezza linguistica del nostro continente, ma anche, diciamolo, per favorire l'incontro tra culture diverse. In Europa si parlano oltre 200 lingue autoctone e ognuna custodisce modi differenti di descrivere emozioni, esperienze, ma anche visioni del mondo. Imparare quindi una lingua o anche solo nuovi vocaboli stimola memoria, attenzione e flessibilità mentale, oltre ad aiutarci a comprendere meglio gli altri. Un esempio curioso è la parola portoghese saudade, difficile da tradurre con un solo termine italiano, indica proprio una nostalgia intensa e affettuosa per qualcosa o qualcuno che manca. Le lingue servono anche a questo, quindi raccontare sfumature che altrimenti rischieremo di perdere. Quindi oggi, per esempio, prova ad ascoltare una canzone straniera o a imparare una frase nuova. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: forse non lo sapevi, ma prima di diventare una star, Mariah Carey faceva la corista per Brenda K-Star. 10 anni dopo riprese uno dei suoi grandi successi, appunto questa I Still Believe, forse come un ringraziamento, diciamo così, alla cantante che in qualche modo l'aveva aiutata a far partire la sua carriera. 13:56 minuti, questa è Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEC zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Un uomo è morto nell'incendio divampato questa mattina nel suo appartamento all'ottavo ed ultimo piano di una palazzina quartiere Colli Aniene. Appena il fumo ha invaso i locali, 25 inquilini del palazzo sono scesi in strada ed hanno chiamato il 112. Durante le operazioni di soccorso sono state portate in salvo 3 persone, 2 anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano. Il palazzo è stato evacuato. Un uomo è caduto sui binari della metro Garbatella, è morto dopo essere stato investito da un treno. La linea B interrotta tra le fermate Garbatella e Rebibbia. Le stazioni sono temporaneamente chiuse. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia. La scientifica ha avviato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Per consentire le operazioni di accertamenti, la circolazione dei treni è stata sospesa. Sono bastati pochi video di persone che si muovono lente, piegate in due, che si appoggiano ai semafori in un evidente stato di dissociazione per lanciare l'allarme in una nuova pericolosa droga arrivata nelle strade di Roma, il fentanyl. La realtà è che nella capitale il problema fentanyl non c'è, lo dice il professor Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, l'Agenzia Nazionale della Croce Rossa Italiana per le dipendenze patologiche. Il vedere gente ridotta in quello stato, dice, non è una prova che sia colpa di questa sostanza. Gli eventi al via la 37esima edizione di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games organizzato alla Fiera di Roma dal 1 al 4 ottobre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Ti amo, sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce su una pagina di luce.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E c'è...

0: Coldplay e la loro Paradise su Dimensione Suono Soft. Roma accende i motori fino al 27 settembre, vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show. È l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live e naturalmente esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro i biglietti sono già disponibili online, quindi non fartelo raccontare.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
6: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
7: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo out sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
11: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
12: Honda Moto Roma!
13: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
14: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
15: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
16: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
17: Niente.
16: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero, TAM 0%, TAEG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Scoprila da
19: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
17: 50 e 50 50 e 50.
18: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
17: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
19: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
20: Allart, al centro della tua casa.
21: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
22: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni, Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
23: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
24: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
23: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
25: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
26: Tarzati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
27: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui, dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport, in un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Dimensione Suono Soft.

2001, l'anno di pubblicazione di questa Don't Know Why di Norah Jones. A 14:39 minuti su Dimensione Suono Soft. Ancora un buon pomeriggio da parte mia, sono Federico Grilli e sarò con te fino alle 17 di questa giornata. Parliamo dei social, che non sono davvero gratis perché li paghiamo ormai con il nostro tempo, i nostri dati e spesso anche con la nostra attenzione. C'è un dibattito sull'impatto delle piattaforme che è sempre più acceso in questi giorni, soprattutto per quanto riguarda i giovani, quindi la dipendenza da scroll, che è maledetta per certi versi, la salute mentale, ma anche l'uso dei dati personali al quale forse facciamo poca attenzione. E in questo contesto nasce Safer Socials. È una campagna che riunisce associazioni impegnate nel benessere digitale e promuove un uso più consapevole, naturalmente, di tutte le piattaforme social.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Cannellata numero 25, la musica italiana di Cesare Cremonini su Dimensione Suono Soft, e fra poco l'attualità e l'informazione. Ma prima ho un messaggio per te, perché a settembre da CarPoint, beh, ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
3: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. MB Arredamenti.
8: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Qui da noi, nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Avrebbe tentato per due volte di costringere a prestazioni sessuali la titolare di un centro massaggi quartiere Trionfale a Roma, un 36enne di origini afghane arrestato dalla polizia. È ora gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e rapina. Ad incastrarlo la descrizione fornita dalla vittima. Cisterna di Latina, sequestrati 26 kg di cocaina suddivisa in 21 panetti, 4 orologi Rolex, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e il bilancio di un'operazione portata a termine dai carabinieri del NOR, aliquota operativa della compagnia di Anzio. In manette un quarantenne del posto, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e alterazioni di armi. Una persona è morta a Roma a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento, quartiere Colli Aniene. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme all'ultimo piano del palazzo. Le cause sono ancora da accertare. L'appartamento è stato completamente distrutto. Papa Leone è arrivato a Place Charles de Gaulle. Da qui, a bordo dell'auto scoperta, percorre il tragitto fino a Place de la Concorde, dove presiederà la messa votiva di Maria Vergine, fonte della salvezza. Sono attese almeno 600.000 persone. La Formula 1, Russell vince il Gran Premio di Azerbaijan, circuito di Baku, quarto posto per la Ferrari di Leclerc davanti alla Mercedes di Antonelli, sesto posto per l'altra rossa di Hamilton. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
12: Che l'amore è tutto ciò che sappiamo sull'amore. E può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore.

0: Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: poco su Dimensione Suono Soft. L'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Ti parlerò di una bevanda fresca e piacevole da sorseggiare. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore.

0: motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
2: Sabato e domenica aperti. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
6: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
7: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Gazzoni! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni. Una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160, Roma.
8: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì! E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
3: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. Down 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
8: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.

0: elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport, con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

1976 per questa Don't Leave Me This Way, la voce di Thelma Houston, la versione originale un anno prima, Harold Melvin and Blue Notes con la voce di Teddy Pendergrass. Però forse non sai che questa canzone in realtà non era nata proprio per Thelma Houston, neppure come grande hit. Furono soprattutto, diciamo così, un po' le discoteche a spingerla nel 77, arrivò fino al numero uno in America e diventò anche uno degli inni più assoluti dell'era disco, così chiamato quel periodo, diciamo, felice musicalmente parlando. 15:41 minuti sulla tua radio del benessere, dimensione suono soft, il mio buon pomeriggio, sono Federico Grilli, ma con te voglio parlare di che cosa? Di Good Life. Per una bevanda fresca e piacevole a sosteggiare all'inizio dell'autunno ti voglio dare un abbinamento perfetto fra ortica e menta piperita. Allora, l'ortica, diciamo così, è spesso conosciuta soprattutto per il suo effetto urticante, ma una volta essiccata oppure cotta perde completamente questa caratteristica e può essere utilizzata per esempio per preparare tisane infusi. Contiene diversi minerali fra i quali il potassio, il ferro e il silicio. La menta piperita invece, grazie proprio al mentolo, beh, regala quella sensazione immediata di freschezza e rende l'infuso particolarmente gradevole anche da freddo. Puoi prepararlo la sera, lasciarlo raffreddare e conservarlo in frigorifero

però per il giorno successivo, bevuto durante la giornata può diventare una semplice alternativa all'acqua per variare anche l'idratazione, soprattutto se preferisci bevande senza zuccheri aggiunti. Una curiosità, l'ortica è utilizzata

0: versione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Michael Bublé, la sua Everything su Dimensione Suono Soft, 15:57 minuti. Ora spostiamoci sull'attualità perché è il momento dell'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e famiglia. Familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Tecnologica e moderna. Compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
11: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEC zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, ben trovati. Una folla di 700.000 fedeli assiste alla messa celebrata dal Papa a Place de la Concorde a Parigi. Leone è stato acclamato dalla folla già durante il suo tragitto sulla papamobile lungo le Champs-Élysées nel secondo dei 4 giorni di visita in Francia. Tutti aspiriamo alla felicità, all'amore, alla realizzazione, ha detto il pontefice, ma a quale fonte cerchiamo di placare la nostra sete? Ci accontentiamo dei beni materiali, delle soddisfazioni immediate, dei tanti piccoli idoli che promettono mari e monti ma lasciano il nostro cuore vuoto, è uno dei passaggi dell'omelia del Papa. I carabinieri di Roma Parioli hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una 92enne nel quartier Casalbruciato, la vittima contattata telefonicamente da un finto carabiniere che, sostenendo falsamente il coinvolgimento del figlio in una rapina, l'aveva indotta a raccogliere in casa gioielli e denaro contante da consegnare a un sedicente collega. 3 giorni dopo il Colosseo riparte, la ripresa dopo lo stop per la morte dell'operaio caduto da 10 metri d'altezza mentre cablava il nuovo impianto di illuminazione è stata annunciata dal ministro della cultura Giuli. Oggi era il momento di condividere uno stato d'animo con il personale, ha detto il ministro, guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti. Gli Oasis all'Olimpico nel 2027, ma è allarme truffe sui biglietti. L'allarme arriva dalla Polizia di Stato, che sui propri canali social mette in guardia i fan dalla vendita di falsi biglietti e codici d'accesso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: La vita o è follia, o è noia, o è amore.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce

0: Lui ormai fa parte della scuola del nuovo soul americano insieme ad altri artisti di spessore come lui. Sta parlando di John Legend con la sua All of Me su Dimensione Suono Soft. Fino al 27 settembre abilmente la fiera del fai da te creativo organizzata da Italian Exhibition Group torna alla fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni che saranno dedicati alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali, la via delle idee con i creativi più seguiti, l'arte di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento, biglietti su abilmente.org.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Domenica è il grande giorno delle principesse al castello di lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle, da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza, aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
5: Ah, 50 e 50 50 e 50,
6: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet. Autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: Una macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2.000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
13: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Scegli Roma 3.
14: da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
15: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Scoprila da
17: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
18: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
19: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
20: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
21: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
20: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
22: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAIG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
23: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
24: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport, con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
25: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: sulla tua radio del benessere suonano i grandi classici come The Weeknd e la sua In Your Eyes. 16:39 minuti, ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e questa è Dimensione Suono Soft. Parliamo di una donna cannone che è ovviamente diventata una meravigliosa canzone, ma lo stesso De Gregori ha raccontato in diverse interviste che prese proprio spunto per scrivere questo testo da una donna cannone, cioè una donna che lavorava in un circo come donna cannone. Però qui il messaggio cambia un po': liberarsi di quelli che sono gli schemi, gli stereotipi della donna e trasformarlo in una canzone romantica come questa.
1: Butterò questo mio enorme

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: John Osborne sulla tua radio del benessere. Si chiude il mio appuntamento con te. Fra poco l'attualità e l'informazione di Dimensione Suono Soft, ma prima un consiglio per te. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GTL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Vuoi un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
3: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
4: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
5: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
6: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, 1 litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Ogni giorno il meglio.
7: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Dramma a Colli Aniene: i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere di una persona all'interno dell'appartamento andato a fuoco all'ottavo piano di un palazzo in via Efisio Orano a Colli Aniene. L'appartamento è andato completamente distrutto da rogo, era abitato da un uomo solo che i soccorritori hanno chiamato più volte al telefono senza ricevere risposta. Tratti in salvo due anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano. Un uomo è morto investito stamane da un treno della metro B alla stazione Garbatella, direzione Rebibbia, circolazione interrotta tra Garbatella e Castro Pretorio. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi del suicidio. È stato individuato e bloccato a breve distanza dal luogo dell'aggressione dagli agenti della polizia locale del gruppo Euro il 24enne nigeriano che giovedì mattina avrebbe aggredito e ferito al braccio una 28enne nei pressi della stazione ferroviaria di Tor di Valle. Rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di 7 cm sul quale sono state rilevate tracce ematiche. L'aggressione alla donna era stata segnalata dal compagno romeno. Il 24enne avrebbe tentato di colpire con la stessa arma il compagno della donna e un'altra persona presenti sul

0: posto, che sarebbero però riusciti ad evitare i colpi. Accertamenti sulla dinamica e sui motivi dell'aggressione, la donna è stata trasportata in ospedale, l'arresto del nigeriano è stato convalidato. Riprese alle 8.30 le visite al Colosseo, riaperto dopo 3 giorni di chiusura per il lutto seguito alla morte dell'operaio Andrea Moretti. Resta interdetta l'area interessata dall'incidente, 10 metri quadrati delimitati da transenne, attesi 25.000 visitatori. Per un incidente lungo la statale Salaria è temporaneamente chiusa la corsia in direzione Ascoli all'altezza di Accumoli in provincia di Rieti. Nelle sinistro, avvenuto al chilometro 141.600, coinvolti un mezzo pesante ed una motocicletta. Formula 1 in Azerbaijan, vince Russell su Mercedes, dietro di lui le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesta l'altra rossa di Hamilton, quinto Antonelli. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: E siamo arrivati ai saluti, fra poco con te ci sarà Giampiero Di Sora che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato. Noi invece ci ritroviamo nella giornata di domani, ti aspetterò a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di serata all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: take care of your soul. Lei si chiama Rebecca Ferguson con Glitter and Gold. Rebecca mi è sempre piaciuto come nome. Va bene, detto questo, buon weekend dalla radio del benessere. Dimensione Sono Soft con Giampiero Di Sala fino alle 21, ultimi giorni di settembre con giornate davvero spettacolari. Tra l'altro questo è l'ultimo fine settimana targato proprio settembre, il prossimo saremo già ad ottobre. Il tempo passa, direi, in maniera inesorabile, ma se passa con Dimensione Sono Soft e tutto diventa improvvisamente più bello e accattivante, dai, diciamolo pure. Saluto Fede Grilli che è stato qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con un grandissimo evento: Roma accende i motori fino al 27 di settembre. Vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Allora, te lo ricordo, fino al 27 di settembre, vale a dire domani, nella nuova location del gazzometro. I biglietti sono già disponibili online. Non fartelo raccontare, mi raccomando.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
6: Domenica è il grande giorno delle principesse al Castello di Lunghezza, al fantastico mondo del fantastico. E tu, principessa tra le principesse, se vuoi vieni con il tuo costume. Elsa, Cenerentola, Baiana, Biancaneve, Belle. Da loro riceverai un regalino tutto per te. E i maschietti? Vi attendono avventure supereroiche con Spider-Man, Batman, Hulk e gustosi punti ristoro e dolcezza. Aree relax nel parco delle famiglie felici nel castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. fantasticomondo.it.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: Ah, 50 e 50
9: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Ehi,
11: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
12: Ma dai!
11: Sì!
13: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
14: Una macchina? Due? 10? 100? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
15: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
16: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
17: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
18: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
19: Niente.
18: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Scoprila da
21: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
22: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
23: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
24: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
25: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
26: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
27: Top Supermercati.
28: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: Oh, mi ricordo che questa canzone la sentivamo in macchina a volume direi esagerato. Si giravano quasi tutti. Ma chi è? The Logical Song, da un album famosissimo dei Supertramp formidabili, Breakfast in America, parliamo del 1979, sono passati diversi anni. È passato un secondo e c'è un abbinamento un po' curioso per ovviamente la nostra Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Ascoltiamo questo abbinamento, direi piuttosto curioso.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Banana e caffè, un abbinamento improbabile, forse soltanto fino al primo sorso. Non so se l'avete già assaggiato, si chiama Banana Coffee o Banana Milk Coffee ed è una delle bevande più curiose arrivate dalla Corea del Sud. Sapete che c'è una grande influenza da parte della Corea del Sud, non soltanto dal punto di vista gastronomico in questi ultimi tempi. La sua storia comincia negli anni 70, quando il governo appunto coreano incoraggiò il consumo di latte. Nel 74 l'azienda Bingrey lanciò il celebre latte aromatizzato alla banana, molto dolce, cremoso e riconoscibile perché aveva un'iconica bottiglietta gialla. L'incontro con il caffè è avvenuto invece successivamente nei bar e nei convenience store coreani, dove il banana milk ha cominciato a essere mescolato appunto con il caffè freddo. Poi sono arrivati ovviamente i social, il K-pop, la curiosità internazionale l'hanno trasformato in una piccola tendenza globale. Come si prepara questo banana coffee? Allora, la versione più semplice prevede ghiaccio, stiamo parlando di 150-200 ml di latte alla banana e una dose di espresso. Si versa il latte nel bicchiere, si aggiunge lentamente il caffè e voilà, il gioco è fatto. Per una variante più naturale si può frullare mezzo frutto maturo, quindi mezza banana, con del latte, vaccino vegetale, non aggiungete zucchero mi raccomando, e completate con l'espresso. C'è anche una versione calda molto simile a un cappuccino con il latte appunto alla banana montato. Cosa troviamo nel bicchiere? Beh, sicuramente questa dolcezza molto morbida della banana, ci sono delle note tostate, leggermente amare ovviamente del caffè e la consistenza cremosa, quasi se fosse un dessert. Invece al naso prevalgono i profumi fruttati e nel finale invece ricorda in qualche modo una fetta di banana bread accompagnata da un espresso. Dal punto di vista nutrizionale però la ricetta fa davvero la differenza, perché una porzione può fornire indicativamente 140-200 calorie, il latte apporta proteine e calcio, la banana potassio e carboidrati, il caffè contiene caffeina e antiossidanti, insomma fate attenzione soprattutto però ai prodotti già aromatizzati perché possono contenere molti zuccheri aggiunti. Il segreto per prepararla bene? Per preparare bene questo banana coffee? Allora, utilizzate un espresso un po' intenso e poco latte alla banana, perché il gusto della banana, il gusto del frutto deve accarezzare il caffè, non coprirlo. Fatemi sapere, io vi aspetto sempre qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì!

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questo è il suono di Tina Turner, The Best, il suono di Dimensione Suono Soft, la radio che stai ascoltando. Devi rinnovare la cameretta dei ragazzi? Scegli MB Arredamenti, il centro Moretti Compact più grande del Lazio. Dal 1981 il riferimento di qualità per la tua casa, con le migliori firme del settore come per esempio Lube, Creo, Moretti Compact, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri ancora. E questo mese c'è il Back to Store, acquista una cameretta Moretti Compact per te, materasso in omaggio e finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta allo Shopping Villa Castello Romano e anche a Cecchina in via Nettunense chilometro 9. Aperto sempre 7 giorni su 7 con orario continuato. MB Arredamenti, la qualità di casa tua. mbarredamenti.it.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè
1: buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snack.
4: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Pronto, avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
12: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ignusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
13: Bentrovati da Francesco Certo. Nell'arco di 20 giorni, fra il 30 luglio e il 20 agosto, avrebbe tentato per due volte di costringere a subire prestazioni sessuali la titolare di un centro massaggi al Tronfale. L'uomo, un 36enne di origini afghane, già noto per reati analoghi, è stato arrestato.

0: per violenza sessuale aggravata e rapina in relazione al secondo episodio per tentata violenza sessuale aggravata. Ad incastrarlo, oltre alla descrizione fornita dalla vittima, la traccia del telefono cellulare che l'uomo aveva inconsapevolmente lasciato all'interno del locale mentre cercava di fuggire dopo il secondo episodio. 26 kg di cocaina, quasi 3.000 euro in contanti, 4 Rolex e quanto i carabinieri del nord di Anzio hanno rinvenuto nell'abitazione di Cisterna di Latina di un quarantenne del posto, che alla vista dei militari ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra e tentato invano la fuga sul tetto di casa. L'uomo in casa custodiva anche 4 pistole, 3 fucili e 500 munizioni, tutto regolarmente denunciato, ma un fucile era stato modificato in un'arma a canne mozzate, per questo è stato sottoposto a sequestro mentre le altre armi sono state ritirate cautelativamente. L'arresto in flagranza di una persona trovata con uno sfollagente, una balestra e un coltello, il sequestro di diverse armi di denaro contante, la denuncia di una persona che percepiva indebitamente l'assegno di inclusione e il bilancio dell'attività dei finanzieri di Roma nel quartiere di Sacco Pastore. In particolare, il passeggero di un'auto fermata per un controllo aveva con sé 3.350 euro in contanti e percepiva l'assegno nonostante nel tempo avesse ricoperto la carica di amministratore in 15 aziende e fosse ancora al vertice di 5 compagini societarie, alcune delle quali gravate nel ingenti debiti fiscali, oltre ad aver acquistato quote societarie per 20.000 euro. Dal MIT, con il PNRR, 426 nuovi bus elettrici sono già in strada nel Lazio, tra Roma e Frosinone, un investimento di 302 milioni per rafforzare il trasporto pubblico locale e mettere a disposizione di cittadini, studenti e pendolari nuovi mezzi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Io la amo come amo il tramonto o il chiar di luna, desiderando che quel momento si fermi, anche se di quel momento posseggo appena la sensazione di possederlo.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono

0: Amore mio, Biagio Antonacci, sappi che Roma accende i motori fino a domani 27 di settembre, vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, è l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino a domani 27 di settembre nella nuova location del Gazzometro qui a Roma. I biglietti sono già disponibili online, non farti te lo raccontare.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
12: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Cinema Che Passione, fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro, Fidelity Card ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
8: Sei sopravvissuto alle vacanze estive, la tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
9: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
13: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Dimensione suono soft.
2: Volano le libellule

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: la notizia ha fatto il giro del mondo, il concerto degli U2 nella scuola superiore in cui cominciarono proprio a suonare, da lì, nella loro Dublino. Stavo pensando ai ragazzi che hanno assistito a questo concerto, che è incredibile, dai. Questa è la radio del benessere, dimensioni sono soft. Questo che mi auguro sia un bel sabato, quasi sera, perché ancora il sole c'è, quasi, c'è. E questa è la nostra musica, le nostre emozioni, fatte anche di informazione. Come quella che riguarda la viabilità, luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Traffico nella norma in queste prime ore del mattino nella capitale. Fino al 1° di ottobre, lavori notturni al ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5:30 del mattino. Nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Attenzione alla segnaletica. Consultano ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Girl on Fire, così si chiama la canzone di Alicia Keys, prima dell'appuntamento con le ultimissime notizie in arrivo nel preserata di Dimensione Sono Soft. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa dal 1981, il punto di riferimento per l'arredamento di qualità. Scopri le migliori firme per la casa come Lube Creo, Moretti Compat, Calia, San Giacomo, Tomasella e tanti altri ancora. In più, approfitta del mese Back to Store, acquista una cucina completa Lube o Creo per te.

0: In omaggio un tavolo Ingress con 4 sedie, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta all'interno proprio dello Shopping Village Castel Romano e anche a Cecchina in via Nettunense chilometro 9. Aperto sempre 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: Prometto che compro solo una giacca,
2: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
4: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Nei supermercati Dem.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
0: Sempre informati con la dimensione Sonosoft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
8: Bentrovati da Francesco Certo. Riprese stamane alle 8.30 le visite al Colosseo, riaperto dopo 3 giorni di chiusura per lutto in seguito alla morte dell'operaio Andrea Moretti. Resta interdetta l'area interessata dall'incidente, 10 metri quadrati, delimitata da transenne, attesi 25.000 visitatori. Nel nodo di Roma circolazione ferroviaria rallentata tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense per un inconveniente tecnico alla linea, rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni, in corso l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Dramma stamane a Colle Aniene, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere di una persona all'interno di un appartamento andato completamente a fuoco all'ottavo piano di un palazzo in via Efisio Orano, tratti in salvo 2 anziani invalidi e una donna che abita al terzo piano. Dopo aver occupato abusivamente un immobile sulla Cassia, località Isola Farnese, avrebbero realizzato un allaccio abusivo manomettendo il contatore dell'abitazione adiacente, riuscendo così a fruire indebitamente della corrente elettrica. I carabinieri della Storta hanno arrestato in flagranza 3 persone, un 48enne rumeno, un 53enne moldavo e una 48enne peruviana, tutti senza fissa dimora e senza occupazione. I militari sono intervenuti con personale a reti accertando gli illeciti. Danno economico complessivo ancora da quantificare, gli arresti sono stati convalidati. La Formula 1 a Baku, in Azerbaigian, vince Russell davanti a Verstappen e Hajar, quarto Leclerc e quinto Antonelli. Il pilota Mercedes si assicura dunque l'ottava vittoria in carriera e riduce il gap con il leader del mondiale Antonelli, partito nelle retrovie. L'altra russa, quella di Hamilton, è giunta sesta. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
9: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
10: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi. E per la giornata di domenica l'anticiclone subtropicale sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Contesto qui di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno gradevoli. Sulla capitale si arriveranno a toccare i 27 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
12: Quando una stella riuscirà ad oscurare il mondo anziché illuminarlo, riuscirò a guardarti senza sentirmi perso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Tu che

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Marco Mengoni, esseri umani, attenzione perché tra non molto c'è la nostra Good Life qui a Dimensioni Sono Soft, il mondo segreto dei funghi, proprio di questo ti dirò. A settembre, in questo mese, da CarPoint sono ripartite le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi subito. Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più, solo da CarPoint, hai tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti

0: guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
1: la convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
2: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
3: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
12: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
13: Honda Moto Roma.
14: Cinema che passione! Fino al 6 ottobre, con il contributo di Roma Capitale, arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.
15: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
16: Scoprila nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
17: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori.

0: Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
1: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
2: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
6: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: carica dei Maroon 5, Sunday Morning, nella serata di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando in questo momento, e noi a quest'ora facciamo la nostra Good Life. Sono piccoli e li vediamo soltanto quando spuntano dal terreno, ma in realtà lavorano tutto l'anno sotto i nostri piedi. Di che cosa parliamo? Parliamo dei funghi, proprio così. Oggi tutta l'Europa li celebra in una giornata dedicata al loro mondo e all'importanza negli ecosistemi. La cosa più affascinante è che il fungo che vediamo nel bosco è soltanto una piccola parte dell'organismo. Sotto il terreno si sviluppa il micelio, una rete di filamenti capace di attraversare il suolo e partecipare così alla decomposizione della materia organica e al ciclo dei nutrienti. Alcuni funghi vivono in stretta relazione con le radici degli alberi. È una collaborazione invisibile che aiuta le piante ad assorbire acqua e nutrienti e contribuisce così alla salute degli ecosistemi forestali. Insomma, il bosco non è affatto silenzioso, semplicemente gran parte della sua vita avviene proprio sotto la superficie, e possiamo trasformare questa curiosità in una piccola passeggiata autunnale, osservare magari i funghi senza raccoglierli, mi raccomando, se non li conosciamo, fotografarli, cercare di riconoscere le diverse forme e colori. È un modo proprio bellissimo per tornare a guardare la natura con attenzione. Qualche volta la biodiversità non ha bisogno sicuramente di essere cercata in luoghi lontani, puoi trovarla proprio accanto e sotto i tuoi piedi. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate proprio al tuo benessere e relax. Notizie di viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Traffico nella norma in queste prime ore del mattino nella capitale. Fino al primo di ottobre, lavori notturni al ponte dell'Industria chiuso

0: nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30 del mattino. Nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Attenzione alla segnaletica. Consultano ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
1: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
2: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

stai in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio a te che sei in macchina in questo momento e che sei sintonizzato sulla radio del benessere.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, arrivano le ultime notizie dalla redazione.
8: Buonasera da Francesco Certo. Attenzione alle truffe online per la vendita dei biglietti degli Oasis per il concerto di Roma del prossimo anno. La polizia ricorda che sul canale WhatsApp e sui social della Polizia di Stato ci sono alert sulla truffa online della vendita dei biglietti. La polizia raccomanda di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l'affidabilità del venditore, non effettuare pagamenti a privati senza avere verificato la legittimità della vendita, evitare di acquistare da persone sconosciute tramite annunci sui social e prestare la massima attenzione alle offerte sospette. Intanto il Codacons ha deciso di presentare sul caso un esposto alla Procura di Roma, Agicom e Polizia Postale, dopo aver monitorato i siti secondari di vendita dei biglietti. Secondo l'organismo dei consumatori, il prezzo per un singolo biglietto arriva a sfiorare 10.000 euro per la data all'Olimpico del 26 luglio, mentre per le altre date romane i listini massimi variano tra i 5 e i 7.000 euro. Il monitoraggio costante che teniamo e l'elevatissimo numero di sequestri che tutte le forze dell'ordine fanno tutti i giorni al momento smentisce la presenza del fentanilo sul mercato romano, così il questore di Roma Massucci a margine dell'evento Il Villaggio della Legalità. Intanto a Tor Sapienza ieri cittadini in strada contro degrado, spaccio e prostituzione, oltre 500 sgomberi dal mio insediamento, ha reso noto invece il prefetto Giannini. Claudio Fazzone, senatore di Forza Italia, è stato eletto per acclamazione segretario regionale del Lazio. Intanto Fabio Rampelli sul candidato anti Gualtieri: se vengo chiamato in causa non mi tirerò indietro. Nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria in precedenza rallentata tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense per un inconveniente tecnico è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici di RFI che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po'. E non lasciarsi mai impaurire, no. Amarsi un po' è un po' fiorire.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche Craig David nella serata di Dimensione Sono Soft 7 Days. E adesso ti ricordo che fino a domani 27 di settembre abilmente la fiera del Fai da Te creativo organizzato da Italian Exhibition Group torna proprio alla Fiera di Roma per aprire il tour autunnale che toccherà anche Vicenza, Milano e Torino. 4 giorni dedicati proprio alla manualità con oltre 170 espositori, materiali, workshop e iniziative solidali. Tra le attrazioni principali c'è la Via delle Idee con i creativi più seguiti, l'area Arti di Filo in collaborazione con la Corporazione delle Arti e i laboratori aperti a tutte le età nell'area Intrecci Creativi. Metti alla prova il tuo talento, biglietti su abilmente.org.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da €272 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €10.903. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: Autocoreana, concessionaria Hyundai del gruppo Apolloni Ghetti. Info su autocoreana.com.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MD Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MD Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. Tutti i giorni con orario continuato. mbarredamenti.it.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da €19.950 qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo €500 su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a €5.000 di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
16: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di €300 sulle moto. Ora tocca a te.
17: Honda Moto Roma!
18: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
19: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
20: Gazzoni!
19: Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
4: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
20: Ma dai!
4: Sì!
21: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
22: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
23: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
24: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport. In un'oasi di verde e benessere. Più di 1.000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Dimensione suono soft.

inconfondibile George Michael nella serata di sabato con la musica di Dimensione Sono Soft, quella che ti fa battere il cuore ogni ora.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vuoto a perdere, Noemi, siamo per salutarci qui a Dimensione Sono Soft, tranno molto le nostre ultime notizie. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero, e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 chilometri te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, l'ultimo appuntamento della giornata con la nostra redazione.
7: Buonasera da Francesco Certo. 7 dipendenti licenziati e 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali, e questo è il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA a seguito delle verifiche effettuate sulle attività di alcune squadre di operatori tecnico-cimiteriali presso i cimiteri Flaminio e Maccarese. I provvedimenti sono stati adottati in relazione ai diversi livelli di responsabilità accertati. L'azienda, fa sapere una nota, sta procedendo in conformità a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria e al sindaco. Gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi l'esecuzione di riduzioni in cassetta ossario in assenza della necessaria mineralizzazione delle salme, cioè riduzione allo stato scheletrico. Il decorso dei 30 anni per le tumulazioni, dei 10 anni per le inumazioni non è infatti sufficiente, precisa la nota, a procedere alla riduzione. In assenza di mineralizzazione è necessaria una diversa operazione cimiteriale con modalità e costi differenti per i familiari del defunto. Ricordiamo che l'esecuzione di riduzioni in cassetta ossario in assenza della necessaria mineralizzazione delle salme configura il reato di vilipendio di cadavere o distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.

0: Cagliari. Una truffa è stata sventata dai carabinieri dei Parioli ai danni di una 92enne a Casalbruciato e caccia ai malintenzionati che avrebbero tentato il raggiro con la scusa del finto carabiniere e lo stratagemma del coinvolgimento del figlio in una rapina, inducendo così la donna a raccogliere gioielli e denaro da consegnare a un sedicente collega. A bloccare il raggiro l'allarme lanciato dal figlio dell'anziana e la segnalazione giunta ai carabinieri, che sono arrivati in breve presso l'abitazione di via Ferrigni al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Infine la Formula 1 a Baku in Azerbaijan vince Russell su Mercedes, le Ferrari quarto, Leclerc sesto, Hamilton quinto, Antonelli. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Bene, grazie a Francesco Certo, a tutta la redazione, mi fermo qui anch'io, sono Giampiero Di Sara, ci ritroviamo domani, domenica ti aspetto tra le 14 e le 17. Ci sono le previsioni del tempo proprio di domani, che è domenica 27 di settembre, e poi non perderti, mi raccomando, Bossa Club. Buona serata, ciao.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi. E per la giornata di domenica l'anticiclone subtropicale sarà in rinforzo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Contesto qui di assoluta stabilità atmosferica con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno gradevoli. Sulla capitale si arriveranno a toccare i 27 gradi. I venti saranno a regime di brezza sulle zone costiere con mari poco complessivamente poco mossi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici. Perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
6: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai...

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ci sono mani che ti restano addosso, profumi che ti camminano dentro, occhi che ti rubano tutto, silenzi che ti tolgono il respiro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercati Deco.
4: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
5: Cinema Che Passione! Fino al 6 ottobre con il contributo di Roma Capitale. Arriva in esclusiva la 31esima edizione della rassegna Da Venezia a Roma e nel Lazio. Vivi in anteprima assoluta i migliori film della Mostra del Cinema di Venezia. Ingresso 7 euro. Fidelity Card, ogni 7 ingressi, uno in omaggio. Info su aneclazio.com.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro. Con bonus finanziamento. Tantissime occasioni. Una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160, Roma.
3: Torna a tennis.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è il dono più grande che Dio ci ha dato. È gratis.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
4: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store DMB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9. 7 giorni su 7, orario continuato. Promozioni e dettagli su mbarredamenti.it.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: E i supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore.

0: Amareggiano l'anima. Conquistano il cuore. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: E tu?

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando in questa vita ti sarai accorto finalmente di me, non venirmi più a cercare, perché quel giorno avrò cambiato casa, cambiato nome e forse avrò cambiato anche cuore.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.